qualunque a guardare che spiove. Solo stare seduti a una porta qualunque a guardare che spiove.